0: lo intentaria.
1: Are son c'è drasti, son c'è esse dolor.
0: Esse dolor.
1: DJ Alex. Dulce Nidia.